Mundaji kwanle pa 11:50 minutos. Tu aishe mundavi ya 8 paka uno utende uno. We vashia o alamizi. Mazukuli kumi mbambu gata tu mwezi wa agosto. Shakisha 2026. Shumari jino unapitazane ku mikrofoni. Central Technica Kalibeleva. Julia Sindala Bondia. Shigele jema kuno mwashijitu wanchibutikiz. We tukwaula.